0: Nacht. Das Radio von da. Grisha.
1: Finte promesse vecchie, poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.